potrei assumere sostanza di corpi ignei a base di carbonio o meno, spinti a forza attraverso formazioni esistenti, depositarmi come fondi di liquidi rimasti in migliaia di bottiglie che plastificano l'oceano. Potrei riciclarmi in carta termica non riciclabile e cospargermi di tinture e sensibilizzatori e stabilizzatori, e poi evaporare per calore. Rotolerei, rotolare e rotolare, schiacciarmi. Una lattina, a ogni calcio un balzo in avanti. Futurizzare. Posso percepirmi fluttuare la parte per milione di CO2 aggiuntiva. Cercare di non prenderla sul personale e risentirmi quando decarbonizzate e mi diminuite. Posso sentirmi essere scotch, scocciare le cose insieme, adesivare cavi e bocche, staccarmi, deformarmi e accartocciarmi. Potrei emergere da una soluzione liquida, un precipitato, un solido insolubile, sospensione espulsa e caduta sul fondo di una fiala. Potrei appiattirmi al suolo e bitumare per caricarmi di ogni passo ed improvviso creparmi tragicamente e lasciarci precipitare, schiantare

0: il ricevimento che ne ha vestito 2 settimane prima, i complimenti che far portare, la camera da letto. Fatelo conto.
1: Ma dopo la fin che le regala?
0: Può essere pure, ma non ci può fare affidamento. Le soldi del regalo buone le fa poca gente, fanno tutta a sparagni e comparisci. Dimmi le sette, tu, giusto moca, le posso fare pure io a sparagni e comparisci che ricintra a bomboniera. Fanno tutto anche quelle che tendono dentro la casa, se le possono fare, le fanno. Quando mi sono sposati tutto quantiere mi hanno fatto ancora il lasciando, che ti meni le quantiere. È vero che le posso regalare a quelle che mi aiutano a fare il pranzo, che così tenga da. Piuttosto che scingiare un baule a fine, finisce a scingiare me. Tengo ancora le camicie da notte che era di mamma.
1: Già vasti?
0: Non è che già vasti, faccio a portare le polle lì con lei, ma ci vuole soldi.
1: Peppenelle dice che ti vuoi aiutare.
0: A te la etta, a me l'aveva dicendo, sono manco domandata.
1: Beh, essa ha visto che ti serve l'aiuto.
0: Essa ha visto le cunei a mettere di chi?
1: E già mi dice così, già le sapeva come è Peppenelle, ma quando serve qualcosa.
0: Io ci penso notte e giorno a quelle che ci serve, quelle che ci vuole, quelle. Una parola, a farfela tutte cose, la coccia me ci vuole. Se nasceva uomo, no?
1: Gli va a dirigere la banda della testa, che sa avanti essi stessi, sin da me. Li fili partecipazione.
0: Che?
1: L'invito scritto. Oh, così si chiama.
0: Ah, beh, dipende. Quelli che mi hanno invitato a voce, quando hanno sposato i fili, invitato a voce, quelli che mi hanno mandato la carta. Ma a me non tanto mi piace. Compare Ciavarrone la moglie, poi scrive che fanno sposare lo figlio, ma i soli che ci mette sopra la carta?
1: Mette quelle che è. La vedova annuncia il matrimonio della figlia.
0: Ah, non mi piace.
1: Perché? Mica ti ha di vergogna. Ci viene pure vedova, l'ha fatto per tutte le figlie.
0: Ma cine, va buono, mica ci tenga a dire che ci sta qualcosa di male. A me non mi piace. Senza il nome del padre, non mi piace.
1: Chi riporta all'altare la guagliona?
0: Fratello cugino, a cui non faccio torta a nessuno, sta fuori. Quando hai da fare lo soldato all'Alta Italia, ormai stiele, buonanotte. Ogni tanto mi per trovare, ma non ha tenuto mai niente a che fare con nessuno, perciò.
1: Beh, invita a voce tutte quinte e sparagne. Li convitti ne può fare tre. Invece che a 5.
0: No. Che dice la gente che ha sotterrato? O che ne tenga? E porto pure male. 5 convetti ci hanno sta. Salute, ricchezza, fertilità, lunga vita, contentezza e fima, a tenere tutte cose.
1: Ma la socere gliel'ha fatta la presentosa?
0: Come no? Mo che stende la somma li vede, è bella assai, bella grossa la presentosa li sciacquaie. Io so etta a fimi, qui si riporta sempre la presentosa a lupette li sciacquaie alle orecchie, che in che rumore che fa, ande ponno fa lo malucchio.
1: E la collana di corallo?
0: Veramente quelle no. Ma se ne gliele fanno loro, gliele faccio che quando te li cita la fimi gli dà meno l'ullato.
1: Allora sta tutta a posto, si può andare a sposare.
0: Andrà a sposare? Chi è sapore? Chi sta andrà a fare le pizzelle? Le cose sanno fa buone. Le sposalizze sanno fa tempo su, se no finisce malamente. Gli si sposa a Quaresima, al mese delle morte e al mese della Madonna. Fiume sa sposare a Vini Schiarete. Aprile? Beh, aprile non se n'ha ito. Settembre o dicembre?
1: No, settembre va bene, che a dicembre se no fide va a panza e nanza.
0: E tu come li fai sapere?
1: Ma è tua Peppenella.
0: Te l'ha detto Peppenella. E a Peppenella chi gliel'ha detto?
1: Chi gliel'ha detto? Gliel'ha detto perché chi è nell'uere?
0: Oh Madonna! L'hanno saputo tutta quinta! Se Peppenella l'ha detto a te, l'ha detto a tutte quinta! Ma mo che dice la gente che non so saputo guardare a film?
1: No! Come? Mica l'hanno anche te! È lo cinematografo!